0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte. Tutta la musica che cerchi è qui.

mattino. Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: più.
1: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, m'ha fregato. Ciao Luca il furgonaro.
2: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino. No, no, no.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: comunicazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno, scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo.
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
8: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
8: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
9: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
8: Ah, io non so nulla, eh.
10: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
11: Però si poteva far meglio.
12: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre? Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena? Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Art, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi!
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi dei quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi, dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno, ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola. Non ci voglio andare a scuola, ma perché devo sempre

0: Saif con Parlare d'amore su Radio Number One. Perché ti ho detto che sono diventata astemia, non puoi mettere
1: la quasi, non proprio astemissima.
0: Allora, attenzione ragazzi, visto il nuovo look di Pat Romano, io avrei una canzone per te. La vuoi sentire?
1: Va bene, sentiamo.
0: Senti.
1: Vai. Sì. E io chi sono? Sì, io chi sono nel gruppo?
2: Donald.
1: Ah, Donald sono, va bene.
0: Allo stesso. Lo stesso colore di capelli di Donald Trump. Adoro
1: questa cosa.
0: Marroni ci piace. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, bentrovati. Allora, io sono felicemente in vacanza insieme a My Family. Vedi? Vi penso e vi auguro un buon lavoro. E siete anche fortunati che non ci sono i maledetti rumori di fondo dell'officina che confondono la voce. Ciao, buona giornata. Ciao,
0: vero,
3: buona
0: infatti, giornata. Non l'avevo riconosciuto senza rumori di sottofondo.
2: Sembrava un altro.

0: carino, vedi, lui è in vacanza e ci pensa, hai capito?
1: Sì.
0: Questo è amore, questo.
1: È amore.
0: Sì. Dobbiamo ricordarcene. Oh, mi sa che questa è l'ultima canzone per quanto riguarda la combriccola di questa mattina. Ma ci saranno tante altre combriccole nei prossimi giorni. Chiudiamo con Shepherd Coming Home.

0: l'ultima Coming Home di Shepard, è l'ultima di oggi per chiudere la combricola. Grazie Pat Romano,
1: grazie a Sergio Sironi,
2: ma soprattutto grazie a lei
1: Manuela Doriani.
0: Ci sono gli spaccanotizie, a domani.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One,
3: la combricola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: into the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisirin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aurao, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
1: 3 minuti dopo le 10, lunedì 31 di agosto, ben ritrovati a tutti voi. Chissà da quanto tempo che non ci sentiamo, praticamente venerdì, siete con gli spacca notizie, Fabiana e Claudio che si ricongiungono. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Che ricongiungimento.
1: Hai capito? Che ricongiungimento, mamma mia. Vabbè, ma insomma.
4: Com'è andata quest'estate, Fabiana? Com'è andata? Ma... dimmela in una parola, com'è andata?
1: Ma no, vabbè, bene, cioè bene, però beh, voglio dire, beh, io le ultime 2 settimane ero qua e quindi sai, lo stacco non c'è, capito? Quindi cioè, ero qua in questo caldo, in questa calura, in questa cappa di caldo.
4: Infatti,
1: capito?
4: Io proporrei un'altra settimana di stacco, di riprendere ufficialmente tipo il 14 con le scuole, no?
1: Con le scuole, è vero. No? E poi c'è casino, c'è caso. Allora, amici, il nome, come avete sentito, si è accorciato. Siamo rimasti solo gli spacca notizie. Spaccheremo le notizie tantissime come al solito, perché le abbiamo già cercate, vero?
4: Sì, un sacco. Sì, sono lì pronte. Partiamo dai soldini, che sono sempre di moda.
1: È vero, è vero, non ci sono più tasche bucate. Dai, intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: temi pala, la musica degli Spacca Notizie in diretta qui a Radio Number One, Fabiana e Claudio con voi. Allora, beh, in un certo senso possiamo dire che un po' le vacanze sono il nostro Dracula, il succhiasangue, diciamo, un po' sì, dai, poi ci sta. Anche perché mentre milioni di persone sono rientrate dalle vacanze e altri milioni, almeno noi ci basiamo sui dati che ci vengono forniti, che stanno per partire per le vacanze, ecco, quelli che stanno per partire i conti hanno avuto modo di farli con calma, no? Quelli che sono già tornati hanno fatto i conti e ahimè l'ago della bilancia pesa sulla parte del rosso.
1: Assolutamente. Allora, secondo l'Istituto Demoscopica abbiamo un 20,4 miliardi di euro. Le spese degli italiani per quest'estate sono tantissimi, di cui 541 milioni sono quelli in aumento, cioè abbiamo pagato a parità di vacanza statisticamente 541 milioni in più distribuiti tra luglio e agosto, perché tutto è aumentato, quindi alla fine a parità di vacanza si spende di più purtroppo.
0: Assolutamente sì, tra l'altro, allora io lo dico a mo' di consiglio, ma non solo alle persone che sono tornate dalle vacanze, anche a noi due, cioè non guardiamo quello che saranno diciamo gli aumenti delle bollette di luce e gas, perché sai, uno torna dalle vacanze, no? Sì. Riposato, si fa per dire, insomma, comunque distratto eccetera, così magari più carico per ripartire, poi dopo vai a vedere queste cose e dici caspita che autunno caldo in tutti i sensi che ci aspetta, perché gli italiani, nonostante gli aumenti, questo lo dobbiamo dire, insomma, hanno deciso comunque di partire, no? Perché poi tutti hanno voglia di evadere, di staccare la spina e molti si sono indebitati.
1: Assolutamente. C'è poi un dato invece, questo, che si rinforza sempre di più negli ultimi anni: il caldo, ok, spinge sempre più italiani ad andare in vacanza a settembre. Poi settembre non hai, soprattutto se hai figli, non hai tutte quelle settimane, però quelle due settimane di settembre evidentemente cominciano ad avere più successo.
0: Sì, solo che sai, devi sempre un po' fare i conti con il tempo, no? Perché ormai sì, è così, cioè tu parti poi col sole, a me è successo per esempio venerdì in autostrada, viene giù la bufera, poi dopo riesce il sole, e quindi insomma dal punto di vista meteorologico non sai mai quello che ti può capitare. Però ragazzi, guardando al portafoglio sicuramente vale la pena, nel senso che ci sono meno persone, si spende sicuramente meno, le giornate sono più corte, vabbè, però insomma dai, qualcosa di meno devi avere, no? Sennò partiremo tutti a settembre.
1: Investirei tranquillamente un'ora di luce in meno con 100 euro di meno. Assolutamente. No, chi se ne frega della luce? No.

0: banda Daft Punk, Starboy, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, stavamo parlando di questi costi veramente notevoli che gli italiani hanno pagato per godersi le vacanze. Allora, ci sono delle voci, sì, che hanno pesato molto di più. Per esempio, allora, le prime immagini, no, almeno che ci sono venute in mente quest'estate, sono tutti i litigi, la gente che si è azzuffata, chi si è preso ad ombrellonate, è successo di tutto di più. Diciamo che il caro Lettini, il caro stabilimento balneare, per chi è andato, sicuramente ha pesato abbastanza. Per questo motivo tante persone hanno scelto poi di andare sulla spiaggia libera. Poi c'è stato un aumento sicuramente importante dei costi di alberghi, pensioni e ristoranti, che hanno pagato ovviamente l'andamento medio dell'inflazione.
1: Assolutamente. Abbiamo anche il trasporto aereo nazionale, più 6%, alloggio più 4%. Poi è molto interessante andare a vedere di regione in regione dove i prezzi sono aumentati di più, e la tua Liguria guida la classifica con i valori più alti. Liguria, prezzi in generale in media aumentati del 4,58 euro, Calabria 4,17, Puglia aumentati poco invece ad esempio in Valle d'Aosta e in Piemonte. Quindi ci sono alcune regioni dove i prezzi volano più velocemente rispetto alle altre.
0: No, sicuramente diciamo che c'è stato un aumento, no? Rispetto alla la scorsa estate, quindi le associazioni dei consumatori sono in allarme perché dicono, rispetto alla scorsa estate, per esempio una coppia con due figli spenderà per i trasporti 252 euro in più su base annua e 115 euro per servizi di ristorante e di alloggio. Però possiamo dire che nonostante questo, questi rincari, le persone comunque sono andate lo stesso.
1: Certo.
0: Quindi sai, no, è sempre lì la domanda, dice, vabbè, insomma, costa tutto tanto la benzina, il gasolio, l'albergo, il ristorante, lo stabilimento balneare, però la gente in giro,
1: si
0: di
1: va,
0: gente in giro ce n'era.
1: Si va, magari togli un giorno, ne togli due, eviti un ristorante, fai un panino in più, insomma, fai i vari accorgimenti che facciamo tutti per risparmiare un pochettino, ma non ti togli la vacanza. Ma c'è una cosa che tu quest'estate hai detto, oh, finalmente non mi ruba i soldi dal portafoglio, una cosa che hai detto, questa cosa qui, sai che anche io ci pensavo un attimo fa durante la canzone, non mi viene in mente una cosa.
0: No, devo dire, però è chiaro che uno può sempre scegliere, cioè non è che sei obbligato ad andare, che ne so, nel ristorante
1: mi è venuta in mente in questo momento, un ombrellone in Calabria, no?
0: Sì.
1: A fine giugno 15 euro.
0: No, quello è molto...
1: Quello, ecco, mi è venuta in mente l'unica cosa economica di quest'estate.
0: L'ombrellone, quello guarda che incide tantissimo, perché poi ci sono ancora diciamo degli stabilimenti balneari che ad agosto, non so, ti propongono ombrellone e due lettini a 40 euro, dai, un po' tanto, no?
1: Un po' troppo.
0: Poi se mettiamo le mani in tasca e non troviamo più nulla, andiamo in giro

0: Chiamo io, chiami tu con Gaia, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie. Allora, stiamo parlando di queste spese importanti che ci sono state in questa estate, dovute ovviamente a rincari, e soprattutto le spese che hanno inciso parecchio nelle tasche degli italiani sono quelle per gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive, no? Quindi pensioni, alberghi. Sento abbaiare un cane.
1: Io no, non ho ancora iniziato ad abbaiare con la nuova stagione. Io di solito inizio a novembre ad abbaiare. Io di solito abbaio intorno al 10 novembre.
0: Sentiamo anche cane, voglio dire, c'ha delle cose lì che sono aumentate di prezzo. Anche i cani devono dire la loro, giustamente. Sì. Vi abbiamo chiesto qual è la cosa per cui avete speso di più. Quindi fatecelo sapere. Che ne so, per esempio, qualcuno dice, non so, effettivamente le cene, piuttosto che.
1: O anche di meno. Sensibilmente di meno, ma una cosa mai molto difficile.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, Max da Cassina.
0: Ciao.
2: Allora, io vi dico questo per quanto riguarda le ferie. Fortunatamente ho la possibilità di andare a novembre. Andrò a Berenice sul Mar Rosso e vi dico solo una cosa: pago quasi la metà rispetto ad agosto. Troverò un clima molto più mite, quindi intorno ai 30 gradi. Troverò meno ressa all'aeroporto, pagherò meno di parcheggio per mettere la macchina a Malpensa. Quindi ragazzi, cosa dire? Mai le vacanze ad agosto, però giustamente per chi può, per chi non può, quello è, quello rimane. Vi abbraccio e vi auguro una splendida giornata.
0: Grazie,
1: che bell'augurio. Stavo per dire grazie al quella roba lì, però poi poi ragazzi.
0: Va bene, ci torniamo tra poco, perché vogliamo sapere, insomma, se siete riusciti a risparmiare su qualcosa o avete pagato anche voi un salasso, Vabbè, non facciamo le rime, dai, tra poco qui negli Spacca Notizie.
3: Gli spacca notizie. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

Fabiana e Claudio ogni giorno dalle 10 alle 13 insieme. Tante curiosità, tante notizie, stiamo parlando di soldini spesi in vacanza. Fateci sapere la vostra 393 444 0444.

0: beh, posso ritornare a dirlo però, Baluscia. Magnetic, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Beh, insomma, siamo ancora, diciamo, in un punto così cruciale di questa stagione che non segna definitivamente la fine delle vacanze, perché moltissime persone sono tornate, molte altre, però milioni, ieri sentivo 10 milioni di persone stanno per partire per le famose vacanze settembrine. Questa è stata un'estate di rincari che ha pesato sulle tasche, diciamo, degli italiani, nelle tasche degli italiani, soprattutto per le strutture ricettive, i prezzi di trasporto aerei, quando sono riusciti a partire, perché ci sono stati un sacco di disagi. Insomma, diciamo che si è dovuto fare i conti un po' con i tanti rincari che erano previsti, però poi nell'insieme, no, nel totale, cioè la botta, diciamo, si è avvertita.
1: Assolutamente si è avvertita, si è speso di più, anche se alcuni dati dicono che la velocità dell'aumento dei prezzi quest'anno 2026 è inferiore rispetto a quello del 2025, cioè accelerano meno velocemente, però i rincari ci sono. E poi voglio dire, poi ci sono sempre le offerte, quelle alle quali non siamo più abituate. Ad esempio, se ti dicessero ok, invece che spendere 100 euro per un albergo, per un agriturismo, qualcosa, ne spendi 40 ma hai il bagno in comune fuori in corridoio. Tu accetti o non accetti?
0: No.
1: Ma lo sapevo, era provocazione. No. Ci sono sempre i low cost, no? Bisogna fare una piega.
0: Però, insomma, dai, fare la pipì condivisa, dai. Cioè, adesso, voglio dire, no, l'ho fatta però.
1: Sì, per tanti anni, in gioventù si faceva. Gianni,
0: no, adesso per tanti anni no, però. Cioè, però vabbè, è chiaro che volendo, sì, è vero, si possono fare un sacco di cose.
1: Ci sono ancora gli ostelli, certo, le camerate. Assolutamente.
0: Però sono molto cambiate. Adesso gli ostelli sono anche fighi. Cioè, sono degli ostelli assolutamente belli. Guarda, comunque questa è stata l'estate anche delle tantissime persone che sono rimaste a casa perché non avevano i soldi per partire per le vacanze. E guarda, io ne ho parlato nei giorni scorsi di tantissimi che hanno colto l'occasione, quelli che sono rimasti a casa, per ristrutturare le proprie abitazioni. Io non ho mai sentito così tante persone come quest'estate rimanere a casa e tinteggiare le pareti.
1: E poi era anche, c'era anche un bel fresco, era bello tinteggiare col fresco.
0: Sì, certo, sicuramente si asciugava prima, guarda, senti un po'.
2: Buongiorno. Allora, le mie spese estive sono state parecchie.
0: Quali?
2: La stufa legna, la macchinetta per tagliare l'erba, il cemento per fare l'intonaco, la colla per il pavimento.
0: Capito.
2: Tutte spese di restauro per la mia casetta in montagna.
0: Vedi? Bello, te l'ho detto.
1: Vuoi ascoltare un colpo di scena?
0: Dai, anche tu.
1: Ho comprato una motosega.
0: Guarda,
1: ti giuro, non
0: vorrei
1: fare una battuta,
0: però non posso. Non posso farla subito alla prima puntata.
1: Ho comprato
0: della
1: una
0: ripresa.
1: Motosega.
0: No, ma io ci sta, cioè.

0: Lisa, amore, la musica di Radio Number One negli spacca notizie. Tra l'altro una bella notizia che farà felici un sacco di persone, perché a Milano nascerà Plantasia, questo parco sonoro frutto, diciamo, dell'alleanza, era stata già annunciata sul palco del Teatro Romano di Verona, di Elisa e Giovanni Caccamo. È un parco di 40.000 metri quadrati nell'ex cava di via Quarenghi, e diciamo che avrà la caratteristica, insomma, di mettere insieme la musica, la natura, i giovani, quindi sarà un progetto bello, che vedrà la luce, sì.
1: Beh, insomma, bellissima notizia. Un'altra bellissima notizia, sì. Tenetevi forte, perché potreste cadere dalla sedia in questo momento del vostro ufficio. Riguarda donna
0: la tua motosega?
1: No, mi serve almeno un'oretta di programma per parlare della motosega, insomma, scegliere.
0: No, ma scusa, piccola, no, sì. Infatti no, perché io cioè ci terrei molto a sapere, a fare una sorta di mini tutorial, su come si usa la motosega. Io andrei, cioè, in sbattimento totale, ti dico la verità.
1: Va bene,
0: è facile da usare?
1: Facile, ma basta non tagliarsi l'arteria femorale o le dita, e poi tutto il resto viene da sé.
0: Ma scusa, tu dov'è che la usi la motosega?
1: Ma vedi che alla fine ne parliamo adesso.
0: Non
1: ma
0: ho capito, ma dico, dove la usi?
1: Ma in montagna.
0: Ho capito, ma dove?
1: Per tagliare la legna, nel giardino. Cosa fai? In camera da letto la uso? Ma no, alla PEC come si usa una motosega? Tu non hai mai usato una motosega in vita tua?
0: Ma certo, no! Dove la uso la motosega io, scusa? Ma oddio, qualche idea potrei avercela, però non si può, perché mi arrestano.
1: Va bene.
0: Allora, dai!
1: Dai, parliamo insomma di questa attrice di Love Boat General Hospital, Donna Mills, che ha 85 anni e che si lancia su OnlyFans. Attenzione, brividi.
0: No, attenzione, perché noi dobbiamo guardare al nostro futuro, e quindi quando arrivano queste notizie è giusto parlarne, dai. Tra poco qui negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
9: Egidio Ada.
10: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
9: Don Ghia Stefano.
11: Presente.
9: Che c'è da ridere? Di Folchi Irene.
10: Presente.
9: Bellucci Federico.
11: Presente.
9: Come ho messo la sedia?
11: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
17: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: comunale, assessore comunale o anche più su regione. Cioè, tu devi fare un po' i conti con te stesso, devi farti la domanda: ma io ho uno spirito, no? Ho il senso delle istituzioni. Se ce l'hai, ti candidi, se non ce l'hai, fai altro. Cioè, non è che sei obbligato a candidarti, no?
1: Ma tu sei sicuro di vivere in Italia? Cioè, no, perché voglio dire.
0: Ho capito. O perlomeno, dai, la rifaccio. Sì. Una volta eletto, va bene. Mm-hmm. Almeno per il periodo nel quale sei assessore, fai finta di avere un senso delle istituzioni.
1: Però no. Secondo me lui cercava uno strano consenso di lato, diciamo così, da parte dei cittadini, però adesso chiedono le sue dimissioni, quindi secondo me probabilmente non solo non scriverà più sul gruppo, ma non farà manco più l'assessore, vediamo. Ma non è la prima volta che capita una storia di questo tipo. Va bene, ci ascoltiamo un po' di musica con il nuovo singolo dei Jungle.

0: con Elodie. Mancano pochi minuti alle 12, quindi rimanete lì perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi parliamo di cibo perché insomma il programma, il nome si è pure accorciato, ma gli argomenti cioè tornano dei must, diciamo, all'interno del nostro appuntamento.
1: Attenzione perché lo street food conquista anche l'Italia, cara Fabiana.
0: Tu sei un amante dello street food?
1: Sì, mi piace, mi piace.
0: Cioè, riesci a mangiarti la polpetta mentre cammini?
1: Sì, lo street food termina come lo mangi o come lo acquisti?
0: Cioè, nel senso, entrambe le cose, magari.
1: Beh, tu puoi prendere qualche cosa e fermarti in un parco.
0: No, esatto, sì, quello è vero. No.
1: Camminare con la polpetta.
0: Beh, però, ma io abito a Milano, c'è cioè la gente qua, mangia e cammina. Capito?
1: Mangia e cammina.
0: Dai, tac. Ne parliamo tra poco, dai.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Giovanna, sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. È salito oltre 900 il numero delle vittime nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, di cui 590 straniere. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Colpi d'arma da fuoco, un rave party ad Arau in Svizzera. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude la pista terroristica. La vittima italiana è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava come cameriera. Cordoglio anche dalla premier Meloni. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. L'urto si è verificato sulla provinciale fra Tortona e Sale. Alessandro Di Battista resta ricoverato all'ospedale di La Habana, Cuba, dove è stato trasportato in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni permangono ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano appunto da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Calcio, Serie A, oggi due posticipi della seconda giornata, alle 18.30 alla Roma di scena a Lecce per restare punteggio pieno e agganciare così Inter, Milan, Juventus e Lazio in vetta alla classifica. L'Atalanta alle 20.45 ospita il Bologna con lo stesso obiettivo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Beh, io amo Sienna Spyro, sono proprio di parte, lo devo dire, cioè che ti devo dire, c'è una voce spettacolare. Great Expectation, 12 e 6 minuti, siete con Radio Number One, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, parliamo di street food, anche perché sempre più italiani mangiano, diciamo, no, nei food truck che si trovano, che prima erano solo presenti, lo dobbiamo dire, fino a parecchi anni fa, no, solo quando c'erano magari delle feste, delle sagre, invece adesso sono diventati parte integrante, diciamo, del territorio e anche delle città. Tantissime persone, anche durante la pausa pranzo, no? Magari invece che mettersi all'interno, che ne so, di un ristorante, di un bistrò, di un caffè, prendono il cartoccio, sì, o le cose da mangiare, vanno in un parco, per dire, o comunque all'aperto, o camminano, mangiano mentre camminano perché vogliono fare due passi. E poi ovviamente al di là di questo, insomma, c'è anche il costo, no? Perché chiaramente non sei seduto, servito da camerieri, e quindi risparmi anche un bel po' di soldi.
1: Sì, allora street food in 10 anni, più 88% di nuove imprese, tantissimo, vuol dire che evidentemente gli imprenditori, rispetto ad investire, no, su un ristorante classico, su una trattoria, un'osteria, hanno pensato bene di investire su uno street food che evidentemente anche per loro probabilmente ha meno costi d'impresa e in questo momento risponde di più ai gusti non solo degli italiani ma anche di tutti i turisti che arrivano in Italia, perché poi nel frattempo anche la qualità dello street food è cresciuta, non c'è più la robetta veloce, sì,
0: no,
1: magari veloce, ma c'è anche roba molto molto,
0: sì,
1: molto,
0: sì,
1: buona,
0: sì, sì. Assolutamente gourmet, con, sì, assolutamente, le ricette tipiche, no, delle varie regioni. Io ti dico, guarda, lo chiedo ai nostri ascoltatori se anche loro, io per esempio ho un problema, cioè non riesco a godermi il cibo se cammino, cioè questa cosa, io mi devo mettere seduta,
1: ma non devi
0: e
1: camminare
0: mangiare
1: per forza, Fabiana.
0: No, no, però per dirti, no, cioè nel senso, ci sono quelle persone magari che si gustano il caffè mentre camminano, sì, no, ce ne sono tantissime, un po' come dai a New York, nelle città, sì, eccetera. Io per esempio mi devo fermare, quindi anche quando vedo questi truck che vendono, capito, lo street food, così magari, sì, se c'è un tavolino, adesso molti sai che hanno i tavolini, sì, no, sì, sotto, sì, mi, sì, metto seduta magari, certo, e riesco a godermi di più il cibo,
1: sì, in un parco, qualche cosa, un bel burrito, no, io quando quando vedo la scritta burrito, no, in un parco qualche cosa, divento matto. E comunque una cosa tipica, ad esempio, delle vacanze, a pranzo magari, sai, non imposti proprio,
0: sì,
1: il pranzone,
0: esatto,
1: no? E quindi mangi di qua di là. Devo dire che però anche lì sui prezzi, tac, soprattutto se c'è la qualità, ho visto una piccola crescita, non c'è più la robetta a 3-4-5 euro, si va sugli 8-10
0: euro.
1: Però
0: sai, ci lavorano, quindi ci sono persone che, sì, ci lavorano. Tra l'altro la classifica Taste Atlas 2025-2026 ha incoronato l'Italia come la nazione con il miglior cibo al mondo, superando la Grecia e il Perù, e le città in testa sono Napoli e Palermo, tra l'altro con i famosi arancini, anzi le arancine, e Cupetiello, capito?
1: Dobbiamo smetterla di parlare di queste cose a mezzogiorno.
0: Perché? Ma no, il cupetiello a mezzogiorno ci sta, dai.

0: Negramaro con Estate qui Radio Number One agli Spacca Notizie. Beh, in realtà io credo che questo 2026 sia l'anno in assoluto nel quale le persone non vedono l'ora che finisca questa cavolo di estate, eh. Io non ho mai sentito così tante persone dire: ma quando è che arriva l'inverno? Quando è che arriva l'autunno? Quando è che piove? Quando è,
1: ragazzi,
0: che nevica?
1: Ma il caldo ragazzi ci ha segnato quest'estate, eh.
0: Vai, molto, troppo.
1: Assolutamente troppo. Street, cioè, food, dai, street food protagonista. Abbiamo visto insomma che negli ultimi 10 anni è scoppiato lo street food anche in Italia, cresciute tantissimo le aziende. Abbiamo la Lombardia che guida la classifica con 544 imprese, poi Sicilia, Puglia, Lazio, Campania e quindi insomma un po' in tutta Italia, non è una sì, singola zona. Lo street food ha successo ovunque.
0: Guarda, adesso mi è venuto in mente tipo un cartoccio che proprio a San Vito Lo Capo, no vabbè, figurati, voglio dire a Napoli.
1: Cosa c'era dentro?
0: Guarda, c'erano delle arancine minuscoline, delle cosine tutte fritte, ma buone, c'era qualunque roba, sai, quel cartoccio bello pieno di cose, che peraltro patatine, di tutto di più.
1: Sai cosa ti dico? Che quando prendi lo street food, quel cartoccino lì con i frittini, giustamente sei legittimato a non pensare alla dieta, alle verdure, cioè,
0: no,
1: e quando prendi lo street food è consentito tutto, no? Io la penso così, prendi lo street food e non rompere le palle, anche se c'è
0: un
1: frittino.
0: Però scusa, quando tu ti prendi da bere, no? È la cosa che ti dice, al di là che io mi devo proprio fermare.
1: Ho capito che ti devi fermare.
0: No, ma scusa, perché se tu prendi il cartaccio da una parte, no? La birra, per dire, dall'altra, cioè, no,
1: mi siedo su una panchina, mi metto, insomma, dai, siediti.
0: Sentiamo cosa dice questa nostra amica.
2: Ciao The Journalist.
0: No!
2: Io sono d'accordo con Fabiana, anch'io preferisco gustare il cibo stando seduta, quindi magari se prendo il gelato, il cono gelato, preferisco sedermi per mangiarlo su una panchina da qualche parte, piuttosto che fare tutto il viaggio camminando, intanto che me lo mangio.
0: Ma sai,
2: ciao
0: che...
2: Elena, no, da Lierna.
0: Ciao Elena.
1: Onestamente io preferisco invece passeggiare sul cono.
0: Ma sai cosa? È come se ti togliesse la concentrazione sul cibo, no? Io me lo devo gustare per bene, quindi se cammino, capito, sono distratta, no. Comunque ragazzi, Napoli e Palermo, senza nulla togliere diciamo le altre città, sono le regine dello street food, quindi in questa classifica diciamo primeggiano alla grande.
1: Ma anche perché lo street food, secondo me, per essere definito tale deve essere un po' unto, un po' vietato, un po' fritto, un po' grasso. Dai, qualche cosa di godurioso ci deve essere.
0: Scusa, ma tu hai preso un po' di peso? Io 2 chili in queste vacanze.
1: Io
0: sai che non li ho ancora buttati giù?
1: Io già presi e già persi, cara mia.
0: Ah, cosa hai fatto? Cioè, ti sei messa dietro? Ah, perché tu sei andato lì nel bosco a tirar giù gli alberi, che peraltro non è una bella cosa.

0: alle 12:18 minuti. In diretta qui.
1: Cos'è il promo?
0: In diretta qui Radio Number One. No, perché tu mi mandi dei messaggi, io li leggo mentre sono in diretta. Quindi chiaramente.
1: Dissimulo.
0: Va bene. Allora, tra poco parliamo di Pezzotto. Non dovremmo parlare però di Pezzotto, perché cioè, come dire, cioè, il Pezzotto non si fa.
1: Il Pezzotto lo sapete, no? Per i più distratti, quel meccanismo per cui riuscite a vedere le PTV senza pagare l'illegale. Però questa cosa qua non è esattamente un Pezzotto, perché sarebbe anche legale lui. È che c'è un discorso da fare perché arriva dall'Albania, quindi è un meccanismo un po' complicato, ma complicato da risolvere, nel senso che molti secondo me ne approfitteranno. E tra poco vi spieghiamo come funziona, poi vedete voi che cosa fare.
0: Ma infatti, se è legale si può fare, se no si va incontro a delle multe, non vorremmo, come dire, influenzare le persone a fare cose illecite. Dai, ne parliamo tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

13 insieme inizia oggi il palinsesto ufficiale di Radio Number One. Seguiteci anche sul sito, sulla app e naturalmente sui social. Siamo anche lì e vi aspettiamo.

0: Vanna Irama, che sarà che giudice ad X Factor? Allora, 12:27 minuti qui a Radio Number One con gli Spacca Notizie, con Fabiana e Claudio. Parliamo di questo Tring, che è il pezzotto albanese di Serie A e Champions, che costa veramente poco e che ed è visibile anche in Italia.
1: Allora, di fatto noi diciamo pezzotto, ma di fatto non è un pezzotto, perché diciamo l'azienda, insomma, che Tring, che crea questa piattaforma albanese per vedere la Serie A, la Champions, paga regolarmente i diritti, ok? Solo che il problema è che il segnale non si ferma sull'Adriatico, ma arriva anche in tutta Italia. Dunque il segnale di Tring, questa piattaforma, arriva anche in Italia, non c'è nemmeno bisogno di utilizzare una VPN per vederla, e il prezzo dell'abbonamento è poco più di 20 euro al mese. Quindi voglio dire, uno dall'Italia, almeno in questo momento, può pagare quei 20 euro lì e vedere tutte le partite ad un prezzo inferiore. Una bella gatta da pelare questa, eh?
0: Questa è una bella è una gattona da pelare, anche perché non è che si vede solo la Serie A e la Champions League, ma la Bundesliga, l'NBA, la MotoGP, tutto questo è presente nel pacchetto offerto da Tring proprio per i suoi clienti in Albania. Quindi è una cifra, diciamo, lontana da quello che serve in Italia, no? Per vedere un po', diciamo, tutte queste cose messe insieme. Sai che non so come si può potrà risolvere. Qui c'è tutto spiegato come Tring, cos'è Tring, perché non geolocalizza il segnale della Serie A oscurandolo nel nostro paese. Secondo me in qualche modo interverranno, perché non so come possa essere definita questa.
1: Allora, di solito per vedere, diciamo, prodotti che arrivano da altri stati si utilizza una VPN, però le VPN non sono così comuni. Sì, vengono utilizzate da tante persone, però non sono così diffuse. In questo caso non serve nemmeno quella, perché dall'Albania arriva diretto il segnale se tu paghi quei 20 euro di abbonamento. Quindi tu paghi e poi tu vaglielo a dire poi ad un italiano che non può pagare. Io non so nemmeno se c'è una legge che vieta ad un italiano di prendere un pacchetto albanese o francese.
0: Dai, però, cioè, voglio dire, queste cose, però, scusa, se fosse successa in America, Trump avrebbe fatto subito una legge ad hoc.
1: Trump
0: che cambia i nomi a tutto, anche ai laghi, eccetera, avrebbe fatto una legge subito per evitare che questa cosa potesse accadere. Tra l'altro, Tring avrebbe motivato questa cosa con la necessità, però non sta molto in piedi, di raggiungere anche i tanti albanesi residenti all'estero, ma questa non è una ragione, non viene considerata valida ai fini di termini contrattuali.
1: Secondo me loro l'hanno fatto apposta, hanno detto: intanto prendiamo gli abbonamenti, intanto tiriamo su un po' di soldi.
0: E dopo?
1: Poi magari la risolveremo. Sono più italiani di noi. Sono furbi. Vediamo.
0: Vabbè, io non sapevo della conoscenza di Tring, magari qualche ascoltatore invece sì. Dai, vediamo, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Swift, Open Light, la musica di Radio Number One in diretta qui agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando di Tring, che allora dà la possibilità, pagando 20 euro al mese, questo pezzotto albanese, di vedere Serie A e Champions, ma non solo, quindi costa pochissimo ed è visibile anche in Italia. Adesso credo, da quello che insomma, abbiamo capito, che stanno cercando in Italia di correre ai ripari.
1: Beh, assolutamente, anche perché costa molto di più rispetto ad un DAZN o uno Sky. Domanda, ma DAZN e Sky non si vedono in Albania? Per esempio, al contrario, al di là del prezzo, perché non so se la tecnologia permette di fermare il segnale.
0: Immagino di no.
1: Ok, sull'Adriatico, perché lì voglio dire, sai, il segnale viaggia e come si fa a fermare? Non lo so, poi ci sarà anche una tecnologia per fermarlo. Fatto sta che in questo momento questo abbonamento legittimo, non è contro la legge, è legittimo, albanese, propone un prezzo più basso e si vede anche in Italia. Secondo me ci sarà una corsa.
0: Ti dico la verità, questo è già successo negli scorsi anni, ma sicuramente per un anno in cui mi sono assolutamente, almeno per il momento, disinteressata nel calcio di Serie A.
1: Attenzione, ma questo è un annuncio, non ci devo togliere la base, perché era
0: no,
1: annuncio,
0: nel
1: sì,
0: senso che
1: per
0: non
1: fare più clamore, lo puoi ripetere, vale, lo registro,
0: no, dico,
1: registro,
0: allora vai, è vai. Tutto è cominciato qualche anno fa,
1: sì, attenzione.
0: Vabbè, ma insomma, adesso non voglio andare troppo indietro nel tempo, ma questo è la prima volta, la prima stagione in cui mi sono veramente totalmente disinteressata del calcio di Serie A, quindi figurati quello di Serie B, di Serie C, insomma.
1: Io ho registrato questa è una dichiarazione adesso, importante, prendi, ti assumi le tue responsabilità.
0: Ma no, perché sai, un nostro amico ha detto, ma con tutti i problemi che ci sono degli aumenti della benzina eccetera, la gente si preoccupa di questo, ma questo,
1: ma
0: va tutto nella somma spese,
1: ragazzi,
0: meno male.
1: Ma per fortuna che riusciamo ancora in un angolo del nostro cervello a pensare al calcio,
0: sì,
1: al tempo libero, ragazzi,
0: no.
1: Perché altrimenti se pensiamo solo alla benzina cosa facciamo?
0: Cioè diventiamo matti, matti. Allora rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre a quest'ora, una grande canzone.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
11: Oi, oi.
10: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: So, If You Have My Love, protagonista del nostro spazio come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, tra l'altro è venuta in vacanza in Italia, ha fatto diverse foto in giro, insomma ho visto per Roma, per altre località, insieme ai due figli che però sono un po' così particolari, sembrava un po' scocciati devo dire i figli.
1: quanti anni hanno i figli? Jennifer
0: ma sono
1: Lopez?
0: Grandi, tra l'altro. Allora la femmina sta facendo il processo di transizione per diventare un uomo, il sì. Maschio forse il contrario. Quindi insomma non lo so, però diciamo che c'erano queste fotografie nelle quali lei, vabbè, bellissima, insomma, faceva sì. Queste fotografie insieme ai figli che in qualche foto sembravano sorridenti, in altre insomma sembrava non gradissero molto le foto della mamma, ecco, diciamo così.
1: Beh, è anche dura avere una mamma come Jennifer
0: Lopez. Così
1: ingombrata,
0: sì, a livello di fama, di bellezza, insomma, certo.
1: Allora, fama e bellezza e forza, naturalmente, caratterizzano la nostra nazionale di pallavolo femminile, sono fortissime le nostre ragazze di Velasco, e si inizia a fare sul serio perché in questa settimana ci saranno ottavi, quarti, semifinali e finali, e porteranno, insomma, al titolo europeo. Le finali sono, e anche le semifinali, sono in programma in Turchia nel prossimo weekend. Oggi pomeriggio gli ottavi, l'Italia affronta la Bulgaria. Primo scoglio, l'Italia è favorita, ma c'è chi, in modo anche un po' curioso, va bene,
0: parla, e chi sarebbe?
1: È l'allenatore della Serbia. Si chiama Terzic, è un allenatore molto molto famoso. La Serbia è dall'altra parte del tabellone, quindi eventualmente affronterà l'Italia solo in finale, ma è molto forte anche la Serbia. Però dice una cosa molto strana, anche molto antisportiva. Parla dell'Italia e dice ma non sono poi una grande squadra, hanno avuto un po'
0: certo.
1: Di
0: certo.
1: Ma perché devi uscire con una cosa?
0: Dai, perché cerchi di sminuirlo l'avversario, che secondo me poi sono quelle classiche frasi che vanno a caricare ulteriormente, infatti, devo dire, le giocatrici, no? Tra l'altro a me è sembrato invece un gesto molto carino quello che ha fatto Julio Velasco quest'estate, sì, che ha regalato a ogni giocatrice della nazionale due libri.
1: Sì.
0: Insomma, lui ha dalla sua questa forza incredibile di entrare nella psiche dei giocatori, e a maggior ragione, cosa di cui ha parlato spesso, nella psiche delle giocatrici, quindi femmine, sì, che hanno tutto un modo, diciamo, di vivere la competizione, la gara, e quindi insomma diciamo che se Velasco ha trovato la chiave, le porte le apre tutte, fino ad ora le ha aperte tutte, perché io ho visto delle partite, ragazzi, insomma,
1: finora hanno giocato con squadre sicuramente inferiori. Ricordiamo che l'Italia ha vinto tutto, è davvero la squadra da battere, però quando tu hai davanti uno squadrone fortissimo come l'Italia, che davvero ha giocatrici molto forti, un allenatore molto molto bravo come hai detto tu, ma perché devi andare, no? Ottiene l'effetto contrario, hai detto,
0: no,
1: bene,
0: certo,
1: tu.
0: Però sai quale se no altro mezzo hai se non quello di andare a disturbare mentalmente, ma, diciamo, delle giocatrici, non hai
1: provato.
0: Altri mezzi.
1: Poi quando ad una squadra forte dici hanno avuto un po' di fortuna,
0: certo.
1: Comunque la reazione per ora è stata di completo silenzio, non
0: certo,
1: c'è stata
0: perché
1: nessuna,
0: ragazzi,
1: risposta.
0: Queste parlano sul con campo, le schiacciate, i muri, e quindi silenzio è d'obbligo. Ci sono Giovanati e Alfa.

0: Relax, take it easy, lo dice anche Mika. Lo dice anche Mika, zio, non cambiare discorso e non imitare Mika.
1: No, no, perché... paura della rima, di cosa dice Mika?
0: Dice, dice Mika di prenderla in maniera rilassata questo rientro, capito? E credo che anche lui, se avesse avuto il nostro numero per i messaggi, secondo me avrebbe votato per me.
1: Non sì. dire cavolate, però
0: dai.
1: È arrivato il momento
0: di eleggere il vincitore, il primo, dai!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...

0: ha vinto Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Bravi e grazie, grazie, perché non vi siete fatti fregare dallo zio Nasti, perché dopo due settimane di mare, di aperitivi, svegli alle 10, non è che potete tornare la domenica sera e poi presentarvi lunedì alle 8 a lavoro come se niente fosse, perché lui fa sempre così lo zio. Però bravi, anche un'altra persona qui in studio fa così perché sta facendo dei cenni molto espliciti. L'importante è che non l'abbiano fatto gli ascoltatori, che hanno scelto di far vincere me.
2: Ma chi comunque... è questa persona che fa così?
1: Chi è? Ma è lui!
2: È lui o non è lui?
1: Certo,
2: certo che è lui!
1: Stefano Federici!
3: Buon pomeriggio, tornato un'ora fa, eccomi!
2: Vedi? Vedi?
1: Ma dove? Ma un'ora fa era nel suo studio a preparare
3: appunto,
1: il PM1.
3: In vacanza, perché lì c'è il mare, c'è la spiaggia, ci sono gli ombrelloni.
2: C'è l'Egitto. Cavolo, adesso...
1: È tutto pronto quindi anche per l'inizio della nuova stagione del pomeriggio number one con Stefano Federici.
2: Grazie. C'è l'enigma.
3: C'è l'enigma della Sfinge. Voi come state, ragazzi? Come
2: è andato? Prima di sapere che c'era un altro enigma, che iniziava una stagione di enigmi, avevo meno ansia. Adesso ho un certo tipo di problema.
3: Ma puoi spiegare perché velocemente? Perché quando torni a casa tu provi a immedesimarti in quello che dà la risposta per primo.
2: No, io partecipo, però c'ho l'incazzo perché non ci arrivo mai.
3: Bravo. Questo fa parte del contesto della Sfinge, non arrivarci.
2: Bello,
3: subito.
2: Bel culo. Vabbè, grazie Andrea Brumbul Ferrari.
1: Grazie per aver partecipato, che bello poter tornare a dirlo. Allo zio Francesco Nasti, grazie. Allora vi lasciamo, come detto, a Stefano Federici al pomeriggio number one. Grazie, ciao.
2: Torniamo domani, bye.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: al cambio dell'ora c'è il segnale orario. Buon pomeriggio, buon lunedì, sono le 14:01, tra pochissimo il PN1.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi afferma: spero possa essere l'ultima. La misura, prorogata fino a metà settembre, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È salito oltre 900 il numero delle vittime nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, di cui 590 straniere. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Una domenica in montagna con gli amici, poi la puntura di un insetto e una reazione che si è rivelata fatale. È morto così a soli 38 anni Alex Amendolia, sindacalista molto conosciuto negli ambienti sanitari. A provocare il decesso sarebbe stato uno shock anafilattico innescato dalla puntura probabilmente di un'ape o di una vespa. Colpi d'arma da fuoco a un rave party ad Aarau in Svizzera. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude la pista terroristica. La vittima italiana è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava come cameriera. Cordoglio anche dalla premier Meloni. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. L'urto si è verificato sulla provinciale fra Tortona e Sale. Due amanti di mezza età denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale su una scogliera di Borgo Prino, in provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi. La coppia ora rischia una sanzione pecuniaria tra i 5.000 e i 30.000 euro e una pena detentiva da 4 mesi a 4 anni per aver commesso il fatto alla presenza di minori. Alessandro Di Battista resta ricoverato all'ospedale di La Habana, Cuba, dove è stato trasportato in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni permangono ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano appunto da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Calcio, Serie A, oggi due posticipi della seconda giornata, alle 18:30 alla Roma di scena a Lecce per restare punteggio pieno e agganciare così Inter, Milan, Juventus e Lazio in vetta alla classifica. L'Atalanta alle 20:45 ospita il Bologna con lo stesso obiettivo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Dai che c'ho voglia, la canto!

0: pinguini tattici nucleari. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
0: E voi come state? Tutto a posto? Qualcosa da raccontarci? Fate pure, perché nelle prossime tre ore mi prenderò cura di voi, promesso. Cioè, sorry, scusa, lo sento, i pinguini.

0: buon lunedì, buon inizio settimana, come state?
1: Bentornato!
0: Grazie!
1: Buongiorno Stefano!
0: È magnifica!
1: Ci mancavi proprio!
0: Grazie!
1: Dai, la tua allegria coinvolge tante persone!
0: Grazie tesoro!
1: Ciao,
0: grazie.
1: Bacio!
0: Mua, un bacione a te!
2: Stefano, il mister Marcello, primo giorno di lavoro, durissima
0: aia,
2: con il mio collega Francesco, sempre! Ti mando un abbraccio, ti riascolto, non ti ho mai dimenticato,
0: grazie,
2: ti ho seguito sempre. Un abbraccio, ciao Stefano.
0: Non dimenticatevi, ciao mister, un abbraccione a te, anche a Gigetto. Non sono venuto a trovarti, Gigetto, lo
3: bentornato
0: so.
3: Bentornato anche a te, Stefano Federici, nonché Monello. Ti aspettavo
0: come
3: sul
0: Monello,
3: lago di Como a Tomase e come sempre mi hai bidonato, eri in giro a fare il Baywatch della situazione.
0: Sono
3: bentornato
0: stato in
3: Puglia.
0: Te,
3: E come sempre, forza Como che ha vinto.
0: Bravi,
3: a
0: bravi, bravi. Complimenti, ciao, ciao. Complimenti. Quelle sono grandi soddisfazioni, anzi, grandissime soddisfazioni. Poi ho parlato Allegri, giustamente. No, ma se quello non faceva quella cosa, se l'altro non faceva quella, intanto il Como, ridendo e scherzando, è salito a quota 4 punti.
4: Ciao, mia famiglia naturale. Come stai? Madonna, sono contentissima che sei tornato in radio. È stato il mese più lungo della mia vita. Comunque sì, ho delle novità. Guarda, sono contentissima. Mi sono dati 2 o 3 vitelli. Mamma mia, che felice che sono. Poi ecco, anche il Bortolo si è comportato bene questi giorni, quindi sono contenta.
0: Siamo
4: ciao
0: felici,
4: Stefano, ci
0: siamo
4: vediamo
0: felici
4: dopo per la Figi,
0: per la nascita dei vitelli e soprattutto perché il signor Bortolo si è comportato bene. Ma sapevate che le case sporche a quanto pare rovinerebbero le storie d'amore fin dai primi appuntamenti? E che lavare i piatti è la faccenda domestica più stimolante per la coppia? E tra poco parleremo di questa ennesima ricerca, quindi entreremo nelle vostre cucine per parlare di lui o lei che prende in mano la spugna e si mette lì in parte al lavello a dirigere l'orchestra legata a piatti, pentole e stoviglie. Ma

Meteo alla cucina. Vi dicevo qualche istante fa, lavare i piatti a quanto pare è la faccenda domestica più stimolante per la coppia, quindi parliamo della scienza della seduzione con la spugna. Sì, è proprio così. Per conquistare, dicono gli esperti, davvero chi vi sta accanto, potrebbe, diciamo, bastare questo gesto decisamente terreno, come impugnare la spugna del lavello prima che venga espressamente richiesto. E a confermarlo è un'indagine svolta da una piattaforma Home Glow su un campione di 1000 individui adulti, da cui emerge che il 52% avverte un forte trasporto visivo di fronte al compagno intento a rassettare. Un effetto che si registra con maggiore frequenza nel pubblico femminile. Quindi ragazze, signore, insomma, se vostro marito, il vostro compagno, il vostro lui prende in mano la spugna e inizia a sistemare piatti, pentole, padelle, posate, provate questo effetto? Diciamo che tra tutti i lavoretti di casa la medaglia d'oro della sensualità va proprio al lavaggio manuale delle stoviglie. Al secondo posto l'uso dell'aspirapolvere, quando lui prende in mano l'aspirapolvere quasi quasi le ragazze lacrimano. Al terzo posto l'atto di sistemare le lenzuola del lettone. E tra poco questa notizia la approfondiamo. Allora chiedo a voi, amiche e amici del pomeriggio number one: lavare i piatti, secondo voi, è davvero la faccenda domestica più stimolante per la coppia? Raccontatecelo. 3, 9,

0: Altra novità, questa canzone di Cat 6, intitolata Animal, 14:18. Abbiamo parlato del lavaggio dei piatti, la faccenda domestica più stimolante per la coppia. Lo dice la scienza. Al secondo posto l'uso dell'aspirapolvere, al terzo posto l'atto di sistemare le lenzuola del lettone. Salutiamo Antonia dei nostri. Ciao Antonia.
1: Ma buon rientro, Stefano,
0: Wendy,
1: caro.
0: Grazie.
1: Bellissimo, bellissimo tornare ad ascoltare la tua voce, la tua contagiosa allegria e simpatia. Besitos dalla Wendy e a quella malefica sfinge. Spero che si sia preso un'insolazione.
0: Secondo me no, però magari più tardi glielo chiederò.
2: Buongiorno Stefano e bentornato.
0: Grande.
2: Finalmente hai finito di stare a casa, non fare nulla. Bravo. Spero che hai passato delle buone ferie.
0: Sì, grazie.
2: Detto questo, la faccenda che rende più attiva la coppia è quella di scopare per terra.
0: Meno male,
2: la scopa, eh. Ciao.
0: Per un attimo ho temuto il posto di lavoro.

0: 14:23 ho detto non una sorpresa ma due. Io volevo augurare ogni bene alla nostra Lilly e salutare Katia.
1: Grazie, ciao!
0: Ciao Lilly, ciao Katia, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio!
0: Cioè, l'ultima volta insieme le vedrò io, eh? Posso avere questo onore? Lilly e Katia!
1: Mi messa al direttore.
0: No, mi assumo ogni tipo di responsabilità come ho sempre fatto. Volevo salutare The Original Donne al Volante.
1: Grazie, grazie a tutti. Oggi abbiamo fatto un piccolo rinfresco, insomma, per il mio addio. E visto che c'è cioè, Katia ed è la titolare, la co-titolare di
2: io
1: Donne
2: reitero
1: al
2: l'addio dell'anno scorso.
1: Però saluto a tutti.
0: Posso dire la verità, è bellissimo rivedervi insieme e sorridere. So
1: grazie.
0: Che c'è stato un momento di commozione. Se aspetti due secondi, okay. Poi te la... Volevo chiederti come stai. So che c'è il cuore che batte.
1: Sì, sì. È da venerdì che ho il cuore che batte.
0: È sempre difficile, no? Salutare
1: difficile.
0: Un po' tutti.
1: Sì.
0: Come ti vedi da domani?
1: Bene.
0: Come vedi invece la De Rossi?
1: Benissimo.
0: Hai visto? Va bene, volevo ringraziare le Donne al Volante, ringraziarvi per tutti questi anni di
1: grazie.
0: Diretta, di compagnia che ci avete fatto.
1: Grazie anche
0: un bacione
1: anche
0: in bocca al lupo
1: ciao,
0: per
1: ciao
0: tutto.
1: Ancora.
0: Tra poco la Sfinge.
3: Pomeriggio number one. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema geniale.
4: Sì.
5: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
4: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
6: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sfinge e soprattutto con voi con il primo enigma di questa nuova stagione. Ascoltatelo bene!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati nel PN1, il mio programma!
3: No, è il mio!
2: Taci, umano! Altrimenti ti maledico!
3: No, va bene!
2: Bentornato!
3: Grazie, caro! Grazie!
2: Ecco l'enigma!
3: Vai!
2: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
0: Come primo enigma di questa nuova stagione, niente male, Sfinge dovrebbe essere così gentile e generosa da ripetere l'enigma.
2: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
0: Sappiamo che sono due nomi che giustamente vengono abbinati a determinate persone. Quando uno nasce viene dato il nome, quindi sono due nomi che rappresentano corpi e forme. Pensateci bene, rispondete quando avete trovato la soluzione al 39

0: Fa con i Maroon 5, sono le 2.37, rigorosamente in diretta. L'enigma della Sfinge e i guerrieri stanno cercando di dare risposta a questa domanda.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?
2: Sole e Luna, Stefano.
0: No, no, non sono Sole e Luna. No, bella questa base, ragazzi. Bravo.
3: Ciao, Katia D'Alecco. La sparo. Possono essere Dolce e Gabbana? Ciao.
4: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: È tornato pure lui, il bevitore matto.
5: Ciao, sono Michele da Bergamo. I due nomi sono due embrioni?
0: No.
5: Ciao ciao.
0: Non sono embrioni.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Siamo Rosanna Diomede dal Castel Goffredo.
0: Intanto
6: ti salutiamo. E siamo appena tornate dalle ferie, dalle nostre vacanze. Quindi ti mandiamo un forte abbraccio. E secondo la Rosanna è rotondo e quadrato.
0: No, no, no, no.
7: Ciao Ste, magari Adamo ed Eva. Scusa il tempo, ma sono in mezzo.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?
0: I nomi
1: di due persone. Quali?

0: Fireflies, lucciole, Martin Garrix, U2, 14:42, siamo tornati in diretta, primo appuntamento di questa nuova stagione con il pomeriggio number one, qui su Radio Number One, riconfermatissima anche la Sfinge, la Malefica, con questo enigma.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
0: Quali sono questi nomi?
2: Buon pomeriggio, Radio Number One.
0: Ciao caro.
2: Bentornato Stefano. Secondo Grazie. Me sono i cromosomi X e Y, possibile?
0: No, non sono i cromosomi X e Y, purtroppo sei fuori strada.
3: Ciao, sono per caso Pera e Mela, Ivana, ciao.
0: No, nemmeno Pera e Mela.
4: Ciao ragazzi, ben ritornati.
0: Grazie.
4: Potrebbe essere... Stagno e olio. Ciao Marco da Varese.
0: No Marco, mi dispiace.
5: Ciao, sono Stefano da Verona. Secondo me sono i santi.
0: Non sono nemmeno i santi, quelli li lasciamo stare.
6: Possono essere Adamo ed Eva?
0: No.
6: Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Ciao Ste, potrebbe essere Stella e Luna?
0: No. Attenzione, la Sfinge è pronta per ripetere il tutto.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone. Quali?
8: Pomeriggio number one.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli €49,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: quasi 47. Dal 1979, Yabba con Gimme Gimme Gimme, siete su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge, signore e signori, ecco la malefica.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi? Di due persone, quali?
0: Quali sono queste due persone? Ma soprattutto questi nomi che rappresentano corpi e forme.
2: Ciao, sono Davide da Mantova, per me è Freccia Rossa.
3: Ciao ragazzi, no. Sono Riccardo da Mantova.
0: Ciao Ricchi.
3: Per me sono i gemelli diversi.
0: No.
3: Gruppo musicale.
0: No, non sono loro.
4: No, ma parliamone, questa è troppo difficile.
0: Dai.
4: Ci provo neanche a spararla.
0: Provaci, sparala.
4: Per venire incontro alle mie ridotte capacità mentali al 31 agosto.
0: Sì, dica.
4: Che non sono ancora
0: totalmente
4: pienamente a 100.
0: Bene.
4: Una domanda del tipo di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Non possiamo farla.
0: Quella sì, hai ragione pure tu. Oggi è solo il 31 agosto, ma ci proviamo.
5: Shiva e Sfera, Gaia da Bergamo.
0: Shiva e Sfera, no.
6: Ciao, secondo me oggi l'enigma della Sfinge è Pegasus. Susi Andromeda, ciao Gianluca da Milano, ciao Stefano.
7: Bevete di meno la sera.
8: Ciao, potrebbe essere celeste, corpi celesti,
0: no,
8: rosa.
0: Non sono i corpi celesti. L'asciura!
9: Marino, Margherita.
0: No, non ho capito.
9: Marino, Margherita.
0: Oggi siete proprio tutti oggi, eh?
10: Gustavo, ecco, Tony, eccolo. Sono tornato con tutte le mie donne qua sul divano. Sono Rodolfo, il cuccatore dei sette mari, laghi e anche delle montagne.
0: Sì,
10: per me sono Zuzzurro e Gaspare.
0: No, cioè ragazzi, non ce la faccio. È solo il primo appuntamento con l'enigma della Sfinge. Avete già raso.
1: I loro nomi rappresentano corpi e forme. I nomi di chi?

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi